0: regista di cinema Sergio Sosso, ci prossimo in un'ultima guerra che era congo della cinema si riuscì a morire in Italia quindi la roba c'è che esiste la radio anche un
1: Radio de la Save, gère Tarn-et-Garonne, Haute-Garonne.

Senegal, a propaganda. Africa, a mise propaganda. America, a mise propaganda. Europe, a mise propaganda.